0: racconto entusiasmante, cioè, perché in effetti io racconto l'entusiasmo, racconto l'entusiasmo di un ragazzo giovane che conosce la musica e nel contempo frequenta i tatami di, da combattimento, certo. E cerca di unire queste due cose insieme. Sono solo un entusiasta, per cui nel libro tu leggerai le avventure di un entusiasta con molto senso autocritico, dove racconto i miei picchi di gloria e anche i momenti più, più bui, quelli duri, anche di debolezza, anche gli errori, anche le cadute, qualche volta anche i rimpianti, le risalite, c'è tutto dentro.
1: Racconti di più la musica al suo interno o le persone che hai incontrato lungo il tuo percorso, o entrambe?
0: Allora, io sinceramente, a differenza di molte persone nel movimento hip hop, ho un grande rispetto per i miei per i miei compagni di viaggio, per i miei predecessori, se ce n'è qualcuno, e per tutti quelli con cui io faccio gang, capito? Faccio gruppo, quindi per me va rispettato, e quindi io parlo molto degli altri, parlo di me ma riferito agli altri, e difatti invito molte persone all'interno di molte aree italiane che per me hanno, diciamo, sono state un punto di riferimento, no? Durante l'arco della mia vita. Quindi intervisto Dre Lob, che adesso è scomparso, intervisto Ice One, intervisto Taiwan, intervisto molta parte di Alien Army, Chaos, Sean, i Radical Staff, tutti, cioè, per tutti c'è un posto in quel libro lì, perché intervisto la gente, intervisto gente dei vari capoccia in giro, per la gente Swift d'Ancona, intervisto, che so, Davide Chided da Spezia, perché sono tutte persone che hanno contribuito al viaggio, ma non al viaggio mio, al viaggio globale. Cioè, molta gente purtroppo rischia di
1: autoisolarsi.
0: Autoisolarsi, oppure cioè, mi duole dirlo, no? io sono stato a suonare alla serata che hanno dedicato a Dre Lob, no? Ma io tutte le volte continuavo a pensare, mentre stavo lavorando lì dentro, ma pensa che storia, ma pensa che uno deve morire perché tutti vengono alla sua prova. Cioè, eppure lui era un artista potentissimo, anche prima di morire. Cioè, e questo è un po' il male della nostra società, no? Che la gente non vuole carpire i geni laddove sono, aspetta che muoiano e poi dopo ci parla, capito?
1: Può essere questa la parte più difficile che hai dovuto affrontare, o quella che hai dovuto scrivere, dunque?
0: Sì, questa qui è una parte molto difficile, ma fa parte della realtà. Il tempo è tiranno, il tempo si accorcia e tu hai delle esigenze: portare a casa dei gol o comunque lasciare un segno veramente indelebile. Ma però io non me la sento di lasciare il segno da solo. Io voglio portare insieme con questo libro anche tutti i miei amici, non voglio lasciare indietro nessuno. Io ho quell'idea di io non voglio lasciare indietro nessuno.
1: Hai mai pensato di omettere qualcosa mentre scrivevi, qualche episodio, qualcosa che hai detto no, questo non lo scrivo?
0: Sì, sicuramente.
1: Perché insomma, dopo tutti questi anni qualcosa, insomma, dici, ma forse è meglio non menzionarlo. Capita anche questo.
0: Sicuramente per il quieto vivere delle cose sono state omesse. Però non è un libro tutto rose e fiori,
1: cioè, ok. È un po' quello che piace al movimento, diciamo, anche.
0: Certo, è un libro che dice la sua storia, che dice anche la verità. La verità è vera, cioè è inconfutabile. Quello che c'è lì dentro è inconfutabile. È inconfutabile, è provabile, è inconfutabile.

0: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
1: E hai ascoltato musica mentre scrivevi? Se sì, quale? Domanda complicata, avrà ascoltato di tutto.
2: No. Questa è una domanda abbastanza interessante. Sì, molte delle sessioni di registrazione sono state fatte solo in una stanza dove c'erano un giradischi e moltissimi dischi. E ascoltavo molta musica, e guardavo molte foto nostre vecchie, sì. E flyer che mi hanno fatto riflettere sul perché purtroppo la memoria è strana, proprio, ho scoperto che facendo un libro ho scoperto che molte cose il nostro corpo, soprattutto quelle brutte, tende a dimenticarle.
1: Sì, è verissimo.
2: Quindi questa cosa qua io ho dovuto fare proprio mente locale per ricordarmi tutto, sia il bello che il brutto, d'accordo? E sì, ho ascoltato molto jazz, però ho ascoltato molta musica latina durante il... Okay. Quindi ho ascoltato molto Tito Rodriguez, Willy Colon... musica del barrio, ho ascoltato molta musica, molta salsa rapida, musica cubana, e poi qualche colonna sonora e delle ricercatezze. E per scrivere il libro, diciamo, tra virgolette, sì. Ho composto un disco che uscirà più avanti, che si chiama Due Minuti Circa. E questo io, diciamo,

0: Per dietro mocca di casso, poetro. A venire un tre soi tramò, tatacchia tramochissa tramò. Sare malati di demoniti, le tatapo di che te mi dine, di te poco alzat, uli che te poco e ti di che te rimbezzo. Ara manamare di te do, ara marca di te roi bella, te le boe sandu, la tu ya lule, ya no el sandre mantu, ya no lule mo ahai. Alleluia, alleluia, sente da voi e senti tra me, sento la morte di ti cosco.
1: KBFG, Seattle.
2: Hello, Garage Rock heads, this is Dick Lee, and you're listening to KBFG 107.3 FM. Join us here every day for some relief and good medicine. It's called music. Now, don't you forget that we're all with you, and we guarantee to bring smiles to your ears. And we want you to remember that there are two things that are more contagious than the virus: human compassion and hope.
1: You are listening to another hour of local music on KBFG 107.3 FM, Seattle.